0: Touch FM, hello. Pole kidogo, Touch FM, hello. Touch FM, hello.
1: Bernard, engolongete, engochwazi.
0: Agai nyono Bernard, dagi bako kibika lagagiche. Agai nyono kinyen, dagi bako kibika lagu dadi.